Charlie Motta, ué. Charlie Motta, mano. Quem, mano? Charlie Motta. Charlie Motta. Charlie Motta. Charlie Motta, ué. Charlie Motta. Charlie Motta. Charlie Motta. Charlie Motta, ué.